0: Tormin orkul alon tinki di tok sarngir.
1: Nyamku namba, chi namba bdemo ina, derung nafchir cigar dabja bi ci erga tang, jar cigar dabja bi ci nyerga, war cigar dabja bi ci nyerga inla, zapasang rila. Chetzi dir tarta, di tok sarngir lesan la nyambar gafsishi.